La Ventanita, abbiamo aperto questa nostra rassegna musicale di questa notte, io Giuseppe Bianchini in collaborazione, questa notte c'è Manuel Morri con me a farvi ascoltare questi brani di merengue qui a Radio Icora in Blu e Radio Icora Lubicona, e quasi tutti ballano il merengue, ma pochi sanno che questo ballo è nato tra il 1600 e il 1700, quando gli schiavi della Repubblica Dominicana, meticci e quelli provenienti dall'Africa, ballavano per diminuire il peso delle catene poste ai loro piedi. Abbiamo aperto con il brano La Ventanita, proseguiamo questa nostra rassegna musicale sul merengue di questa notte con il brano della Banda Gorda.

è un ritmo, come avete sentito, del merengue, è veloce, basato sul tempo dei due quarti. La struttura musicale ruota attorno agli strumenti a corda e alle percussioni.

si prosegue questa nostra carrellata sul merengue con una canzone ben nota al pubblico di quelli che ballano, e il brano è Il Tiburon dei Progetto 1. Progetto 1.

El Tiburón, Progetto 1, qui a Radio Icaro in Blu e Radio Icaro Rubicone. Questa notte parliamo di merengue, cioè parlo di merengue, ma questa collaborazione artistica è nata da un progetto del sottoscritto assieme a Damiano Tercon e Lina D'Angelo.

Tony Rosario con il Balabiente. Tutti non sanno che la parola merengue deriva dalla meringa, preparazione dolce di base di albume e di uova.

e Costa Rica in arte da Luca Costa e Riccardo Muratori, Ricky Muratori. Con questa loro Paraíso do Mundo ci hanno portato questa nostra seconda parte, breve parte, sulla musica italo-brasiliana, più precisamente riminese brasiliana, perché la cantante di questo gruppo, che in un primo momento era Anna Flora, cantante brasiliana, e il duo Costa Rica, assieme naturalmente ad Anna Flora, hanno condiviso, sono state coadiuvate da Max Monti e Mauro Pilato, e il brano che abbiamo appena ascoltato appunto si intitolava Paraíso do Mundo. Proseguiamo adesso con Tubidu, Tubidubida, da parte di Giuseppe Bianchini. A tutti la più cordiale serena notte, vi ricordo che questo programma è andato in onda sulle frequenze di Radio Icoro Rubicone e Radio Icoro in Blu, e dei 90 di Radio Icoro Rubicone e dei 92 di Radio Icoro in Blu, sul canale Alexa e su tutti i siti internet che ripetono il segnale di Radio Icoro, quindi vale a dire Icoro Play, Radio Icoro Rubicone e tanti altri siti che ripetono il segnale dell'emittente, quindi di Radio Icoro Rubicone e di Radio Icoro in Blu. Da parte di Giuseppe Bianchini a tutti la più cordiale serena notte.

0: Radio Icaro, un classico.
1: La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto,

0: Radio Icaro.
1: Chiedo scusa a chi ho tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta, questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita, ha detto mia madre, figlio mio, va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato.

sembra vero, e non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai miei

0: sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole.
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: Radio Icaro.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Icaro, un classico.
1: Accettami così, ti prego, non guardare nella mia testa.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Il regista della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
4: Per me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
5: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
4: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
5: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.

0: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
1: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna, speciale dell'area Igea Marina. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.

0: Finalmente a Rimini arriva l'Epas. Il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
3: L'Italia.
4: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose.

0: Italia. Viva l'Italia! Solo musica italiana.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Viva l'Italia! Solo musica italiana.
2: Radio Icaro.
3: Vai bella.

Finalmente a Rimini arriva l'Epas. Il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
2: Solo musica italiana.

sanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Icaro, la musica continua.

0: Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Radio Icaro, novità!

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
2: Icarotech, la memoria digitale della Romagna. Speciale dell'area Igea Marina. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Finalmente a Rimini arriva l'Epas. Il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.
3: Il registro della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
4: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
5: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
6: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
5: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.

oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Finalmente a Rimini arriva l'Epas. Il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.
1: Radio Icaro. Uno per uno su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Speranze Funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze Funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna, speciale dell'area Igea Marina. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.

Finalmente a Rimini arriva l'Epas. Il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da €269 al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
4: Radio Icaro.

0: Sono le 12 e 33 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Una vicenda di violenza tra l'Emilia e Rimini. È stato chiesto il rinvio a giudizio per un uomo accusato di aver abusato di una ragazza dopo averla condotta in un luogo appartato con un pretesto. Sentiamo il servizio.
2: Dal bolognese, dove entrambi risiedono, fino a un capannone di Rimini, con la promessa di farle trovare un lavoro. Ma qui, secondo l'accusa con cui il pubblico ministero Luca Bertuzzi ha chiesto il rinvio a giudizio, lui l'avrebbe violentata. Un 32enne pakistano comparirà il 16 ottobre in tribunale a Rimini per l'udienza preliminare davanti al giudice Andrea Falaschetti. Secondo quanto ricostruito, l'uomo, dopo il viaggio in auto con una connazionale 25enne, l'avrebbe accompagnata nel capannone e, dopo aver chiuso a chiave l'ingresso dall'interno, condotta in un ufficio. Si è seduto a fianco a lei, avrebbe cominciato ad allungare le mani, prima cercando di convincerla che fosse una cosa normale tra amici e poi, davanti alla reazione di lei, usando la forza e costringendola a un rapporto sessuale, nonostante le urla e i tentativi di divincolarsi. I fatti risalgono alla fine del 2023, la querela è dell'ottobre 2024.
1: Un uomo è stato investito questa mattina sui binari all'altezza di via Marsala a Riccione. A travolgerlo è stato un treno merci diretto verso sud. Dalle 7 la circolazione è stata sospesa tra la Perla Verde Cattolica per consentire gli accertamenti dell'autorità giudiziaria. Sul posto la polizia scientifica, si ipotizza un gesto volontario. La circolazione è ripresa a partire dalle 10, ma con numerosi ritardi sulla linea Bologna-Ancona, fino a 250 minuti per alcuni treni alta velocità e intercity. I regionali hanno subito limitazioni di percorso, cancellazioni. Il 1 ottobre prenderà il via in tutta l'Emilia-Romagna il progetto pilota Mobilità Sicura. Per 6 mesi la regione sarà il banco di prova di un modello integrato di prevenzione e contrasto dell'incidentalità stradale che potrebbe diventare un riferimento su base nazionale. La Polizia Stradale elaborerà la pianificazione operativa dei servizi partendo dai dati su incidenti e flussi di traffico e mettendo nel mirino le condotte più a rischio: eccesso di velocità, guida sotto l'effetto di alcol o droghe, distrazione. Saranno messi in campo tutti gli strumenti disponibili, dagli autovelox ai telelaser, dagli etilometri ai test antidroga. Il coordinamento territoriale sarà affidato alle prefetture. Lo spazio e la terra mai così vicine. Si è chiusa a Rimini la prima edizione di Beyond Exploration Expo, la fiera dedicata all'industria spaziale in diretta relazione con le imprese mondiali. E si può dire buona la prima.
3: Si è chiusa a Rimini la prima edizione di BEX, Beyond Exploration Expo, l'Expo Conference targata Italian Exhibition Group, dedicata alla convergenza tra space economy e industrie terrestri. Hanno esposto 147 brand, con protagoniste le tecnologie della filiera spaziale e i comparti industriali che ne applicano le soluzioni. Presenti oltre 30 buyer internazionali, provenienti da 16 differenti paesi, in 3 giornate di esposizione, conferenze e incontri d'affari, utili a mettere in contatto l'industria spaziale e i settori produttivi a terra. Tra i temi affrontati, la manifattura avanzata per lo spazio, le applicazioni possibili per le imprese dei settori agri-food, salute, automotive e sport e l'accoglienza all'Open Innovation District di 25 start-up. E a proposito di futuro, dal prossimo anno, come dichiarato da Corrado Peraboni, amministratore delegato di Italian Exhibition Group, l'obiettivo sarà quello di rafforzare e allargare il respiro internazionale della manifestazione con un coinvolgimento ancora più forte di espositori e delegazioni dall'estero.
1: Siamo adesso allo sport calcio. Torna in campo domani il Rimini, che affronterà in trasferta l'Osteria Grande a Castel San Pietro Terme. I biancorossi cercano il 5º successo consecutivo per restare solitari in vetta al campionato di eccellenza. Calcio d'inizio alle 15:30. Basket, parte domani anche il campionato di Serie A2 con la Dole Rimini impegnata a Montecatini. Reduci da 2 finali playoff consecutive, gli uomini di coach dell'Agnello cercheranno in questa stagione l'auspicata promozione in Serie A. Questa è l'ultima notizia, l'informazione locale su Radio Icaro torna questa sera alle 19:00, tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul nostro sito newsrimini.it. Buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio Icaro, l'informazione continua.

0: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: in Blu 2000 News.
1: Papa Leone in Francia, la storia non è scritta da chi vince o si impone, ma da chi avvia processi di pace, sottolinea. Dopo la messa a Parigi vola a Lourdes per pregare nella grotta delle apparizioni di Massabiel. La guerra Stati Uniti-Iran, Trump respinge il piano iraniano per una tregua, riprenderà a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Teheran apre alla possibilità di consentire l'ingresso nel paese a ispettori dell'AEA sul nucleare. L'ENI blocca i prezzi di benzina e gasolio per un mese, benzina 1,99 euro litro, gasolio 2,19 euro. Da oggi si dimezza lo sconto per il gasolio, il prezzo sale così a 2,357 euro, in autostrada 2,439. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. In apertura ci colleghiamo subito con Paolo Fucili, che sta seguendo il viaggio di Papa Leone in Francia, oggi secondo giorno. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno da Parigi. Papa Leone qui si appresta all'appuntamento più affollato di tutti i quattro giorni di viaggio in Francia, messa a Place de la Concorde alle 3 del pomeriggio di oggi per 600.000 persone. Stamattina visita alla Maison Battista, centro di accompagnamento e integrazione sociale dedicato a migranti e rifugiati, per ricordare che Santa Giuseppina Battista, come ha intitolato il centro, ci insegna a riscattare chi l'economia e la cultura rendono schiavo e a onorare la dignità infinita di fratelli e sorelle, dei quali è Gesù che bussa alla nostra porta. Seconda tappa di stamattina all'Istituto Cattolico di Parigi per parlare soprattutto a catecumeni e neofiti, cioè i battezzati adulti che ricevono in Francia il battesimo da giovani o adulti. Sono tanti, sempre di più, una imprevedibile opera di Dio, la chiamata il Papa, che si è detto anche lui stupito di questo nuovo fenomeno, che porta con sé però anche esigenze, anzitutto la formazione per accompagnare chi ha percorsi di vita più complessi e meno lineari, rispettando il loro ritmo e procedendo con gradualità tra accoglienza, ascolto e incoraggiamento ad affrontare le impegnative sfide della fede. Da Parigi è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. Ci attesa a Lourdes per l'arrivo di Leone XIV. Con Cristiana Caricato ripercorriamo il rapporto speciale tra i papi e questo luogo mariano.
3: La grotta di Massabiel, approdo cercato e voluto da Papa Leone nel suo viaggio in terra francese, non sarà il primo papa ad essere pellegrino a Lourdes, cittadella della fede che ogni anno accoglie milioni di fedeli. Già Giovanni Paolo II si era recato, primo pontefice, nel santuario nel 1983, per poi tornare nel 2004, già profondamente segnato dalla malattia, in una visita drammatica in cui fu chiara al mondo l'intensità della sua sofferenza e la profondità dell'amore per la Vergine a cui aveva consacrato la vita. Nel 2008 Benedetto XVI si recò nel luogo in cui Bernadette Soubirous incontrò la bella signora in occasione del 150° anniversario delle apparizioni. Ma la storia di Lourdes, legata ad altri pontefici che, sebbene non abbiano mai visitato la cittadella, hanno segnato la sua storia, da Pio IX, che riconobbe il dogma dell'Immacolata Concezione nel 1854, quattro anni prima degli eventi miracolosi, legittimando la testimonianza di Bernadette sulla donna che si presentava proprio con quel titolo, a Leone XIII, che incoraggiò durante il suo lungo pontificato il culto mariano a Lourdes. Oggi il Papa che porta il suo nome sarà pellegrino presso la grotta, il luogo spirituale per eccellenza, ancora una volta sotto il manto materno di Maria. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: La pagina degli esteri, ancora raid incrociati e vittime in Ucraina e Russia. Il presidente russo Putin a San Pietroburgo dice: non prepariamo ostilità contro l'Europa. Il servizio di Elena Seno.
4: Kiev, Kharkiv e Zaporizhia sono le aree più colpite dagli ultimi raid russi, 173 i droni lanciati contro l'Ucraina. Due donne sono morte nella loro casa colpita da un velivolo senza pilota e sono oltre 600 invece i droni ucraini intercettati dalle difese antiaeree russe, secondo quanto riferito da Mosca. Tre le vittime nella regione di Krasnodar e 5 feriti in quella di Rostov. Il presidente ucraino Zelensky ha confermato intanto il via libera di Trump a Kiev per produrre missili Patriot, mentre il presidente Putin ha frenato di nuovo sui sui negoziati. Eravamo pronti a riprenderli dopo le elezioni della Duma, ha detto, ma visti i raid ucraini ci rifletteremo. Sulla minaccia di attacchi russi all'Europa, il capo del Cremlino ha invece affermato che Mosca non prepara alcuna ostilità contro il vecchio continente. Ma le tensioni restano e le esercitazioni continuano. In Lettonia, durante un addestramento NATO, sono rimasti feriti 4 militari italiani, uno di loro in condizioni più serie, ma non in pericolo di vita. Elena Seno, linea allo studio.
1: La guerra Stati Uniti-Iran, il presidente Trump respinge il piano iraniano per una tregua. Maurizio Dischino.
5: Iran has conveyed to the United States.
6: L'Iran ha trasmesso agli Stati Uniti tramite il Qatar un piano concreto della durata di 7 giorni. Se le condizioni necessarie saranno soddisfatte, lo stretto di Hormuz potrà essere riaperto e il normale transito marittimo ripristinato entro 7 giorni. Le parole del ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ieri a New York, a margine dell'assemblea dell'ONU, avevano fatto scorgere spiragli di tregua tra Iran e Stati Uniti, così come si prospettava da una settimana. Come ha riportato il Wall Street Journal, il presidente americano Donald Trump ha risposto no alla proposta di Teheran, annunciando la ripresa degli attacchi all'Iran dopo le elezioni di metà mandato in programma all'inizio di novembre negli Stati Uniti. Nel frattempo il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha annunciato che permetterà agli ispettori della IAEA, Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, di entrare nel paese per i controlli sul nucleare. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel aveva avvertito Israele prima del 7 ottobre su un possibile attacco di Hamas. Lo riporta The Atlantic, citando fonti israeliane, egiziane, americane, arabe ed europee. Non accenna a placarsi il caro carburante, ma Eni ha deciso un tetto agli aumenti. Lucia Scione.
7: Si dimezza il taglio delle accise da 12,2 a 6,1 centesimi. Salgono i prezzi del carburante, soprattutto il gasolio, che arriva a 2 euro e 357 centesimi. In autostrada 2 euro e 439 centesimi. Ma l'Eni decide di fissare un tetto al costo degli idrocarburi. Il cosiddetto price cap è pari a 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro al litro per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il contenimento entrerà in vigore lunedì 28 settembre, avrà una validità di 30 giorni, ma potrà essere esteso fino al 31 dicembre. Nel nostro paese i rincari sui prezzi degli idrocarburi arrivano a pesare fino al 50% circa del prezzo alla pompa per ogni litro acquistato. Paolo Zabeo, CGA di Mestre.
8: A pagare il conto sono famiglie, pendolari e tante piccole attività come tassisti, camionisti, agenti di commercio che non possono più aspettare i tempi di Bruxelles.
7: Lucia Scione, linea allo studio.
1: Cambiamo pagina, alle prossime elezioni del 2027 si potrà votare con la tessera digitale scaricata sullo smartphone. Il punto di David Murgia.
9: Se non è un addio, poco ci manca. Vi ricordate la tessera elettorale? Quella scheda di carta che da anni conserviamo nei cassetti, spesso ritrovata soltanto alla vigilia delle elezioni? Ecco, potrebbe presto essere sostituita dallo smartphone. Infatti, già dalle prossime tornate elettorali, per presentarsi al seggio potrebbe essere sufficiente mostrare la tessera elettorale digitale. La tessera da cartacea, però, almeno in una prima fase, non scomparirà. Quella digitale sarà solo alternativa per chi vorrà utilizzarla. A confermare che il progetto è in fase avanzata il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, ma attenzione, non si voterà con il telefonino e non si voterà online. L'elettore dovrà continuare a recarsi fisicamente al proprio seggio e a votare secondo le modalità tradizionali. A diventare digitale sarà soltanto la tessera che certifica l'iscrizione nelle liste elettorali e sulla quale oggi vengono apposti i timbri dopo ogni consultazione. Anche l'avvenuta partecipazione al voto potrà essere registrata telematicamente dagli operatori del seggio. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Oggi e domani la comunità Papa Giovanni XXIII è nelle piazze italiane per la campagna solidale Una tavola ci unisce. Sentiamo il responsabile generale Matteo Fadda.
10: Proporremmo un gesto simbolico per sentirsi parte di questo progetto attraverso la donazione di un pezzo di puzzle che rappresenta un disegno che racconta la condivisione diretta delle nostre case famiglie, un disegno fatto da un figlio di una casa famiglia e che è una cooperativa, delle nostre cooperative che lavorano con le persone disabili della Sicilia, Rola Formichina, ha trasformato in un puzzle che abbiamo pensato possa essere il simbolo di questa cooperazione alla quale partecipiamo tutti, e quindi le persone che ci incontreranno potranno con la loro donazione contribuire a sostenere questo progetto e sentirsi parte di questo disegno, di questa opera d'arte nella quale siamo coinvolti tutti.
1: Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e le emissioni di cenere lavica dal cratere nord-est. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potrete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli sport. Da Franco Rossi al microfono e Roberto Damiata in regia, una cordiale buona giornata.
11: Radio Icaro, la musica continua.

0: Finalmente a Rimini arriva l'Epas. Il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.
1: Il registro della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
2: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
3: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
4: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
3: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.

comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

Icaroteche, la memoria digitale della Romagna, speciale Bellaria Igea Marina. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.

0: Radio Icaro, un classico.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova...

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Finalmente a Rimini arriva l'EPAS, il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'EPAS L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'EPAS a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'EPAS. Drive your elegance.

0: The new Afro for new generation.
1: World Music FM.
2: Ethno Dance.
0: Ethno Dance.
1: World Music FM.
3: Selection by Fabrizio Fattori.
4: Ascoltatela bene. Ascoltatela tutti.

0: Sporty Music FM.
1: Ciao.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
4: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.

Ciao a tutti da Max Alberici e da Fabrizio Inti, ben ritrovati a un'altra puntata di Dance 80, anche oggi insieme per riascoltare i grandi classici e non solo della musica dance anni 80 e, come facciamo sempre, partiamo subito benissimo con un grande successo. Stavolta lasciamo spazio in apertura a Michael Jackson e la sua Liberian Girl. Benvenuti a Dance 80.

Michael Jackson con la sua ballata Liberian Girl, per l'occasione remixata da Ben Librand. È un remix del 1989 e sempre dall'89 arriva la formazione tutta femminile delle New York Sweet Sensation. Questa è Sincerely Yours.

un capolavoro dell'house anni 80, quando era cantata dalle grandissime voci come questa, Shirley Lewis. Se poi aggiungiamo la produzione di Arthur Becker, il gioco è davvero fatto. Dal 1989 abbiamo ritrovato It's Your Time. Questa Dance 80 è il programma che vi fa ascoltare tutti i generi della musica dance degli anni 80. Adesso in particolare ci fermiamo sui suoni 100% house. Dal 1985 ritroviamo Mark Imperial

bientôt.

Sapete bene che se noi adesso tanto rallentiamo un po' il ritmo è solo per riascoltare una gran bella canzone. Lui è Bryan Adams, disco d'oro in Canada con questa Heaven, estratta dal suo quarto album. Rialziamo il ritmo, ma non troppo, con una produzione italiana. Il progetto è quello di Stilo dal 1984. Questa è la sua Mission.

0: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
3: Il regista della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
4: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
5: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
6: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
5: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.

dall'Ohio, la formazione The Dust Band, gruppo che in bacheca ha un paio di Grammy Award, non con questo singolo Let the Music Play del 1981, ma con altri insomma che hanno avuto più fortuna. Questa Dance 80, vi ricordo che con il nostro sito ufficiale, attraverso il nostro sito ufficiale www.dance80.com, c'è la possibilità anche di ascoltare la nostra nuovissima web radio Dance 80 Web Radio, 24 ore non stop music dedicate alla musica degli anni 80, con tutte le hit scelte sempre dal nostro Fabrizio Inti, insomma, che è la mente dietro a tutto questo. Quindi vi aspettiamo sul nostro sito ufficiale www.dance80.com.

Stefano Zito con la moglie Helen dietro alla produzione di questa Stop per il progetto BWH, disco del 1983, adesso un po' di synth pop dei britannici Blank Mange dal 1982.

Finzi Contini con Night in Paris, disco che andò molto forte in Francia, azzeccatissimo quindi questo Night in Paris del 1987 per loro. In arrivo a Dance 80 Lime, questa è Your Love.

Arriviamo ai saluti finali con la Energy dopo i Lime, la versione di Gloria per Laura Branigan, già grande successone di Umberto Tozzi. Ce ne andiamo perché insomma il tempo della nostra disposizione è terminato, ma come sempre vi ricordo che siamo sempre online sul nostro sito ufficiale www.dance80.com, dove ci sono tutte le tendenze, gli artisti, informazioni per quello che riguarda il mondo della dance anni 80, e da poco c'è anche il nostro nuovissimo canale web radio dedicato agli anni 80, canale che vi permette di riascoltare i grandi successi della musica dance degli anni 80 24 ore su 24, quindi insomma vi aspettiamo sul nostro sito ufficiale www.dance80.com. Come al solito vi ricordo che siamo sempre su Facebook e su Twitter, quindi basta cercare Dance 80 per arrivare a noi. A questo punto ce ne andiamo, da Max Alberici e Fabrizio Inti è tutto, chiudiamo con l'ultimo disco in playlist di oggi, è quello di Rob Band e si chiama Electric Fly, anche questo davvero un gran successone. Ciao a tutti, Dance 80 torna puntuale alla prossima.

Icaroteche, la memoria digitale della Romagna. Speciale Bellaria Igea Marina. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: dall'Italia, dall'Italia. Io non avessi. Solo musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.

dall'Italia, dall'Italia. Solo musica italiana.

solo musica italiana. Viva l'Italia!

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guidi i nostri cuori nella pace sia con tutti voi. Ci affidiamo a Gesù perché ci aiuti a vivere bene la liturgia di questa domenica. È una domenica particolare dove ricorre la giornata del migrante, del rifugiato. In questa giornata è anche bello, ospitiamo la Papa Giovanni XXIII, che ci propone la bella esperienza di un pasto al giorno. Poi dopo credo che ci verranno a dire qualcosa alla fine della messa, ma è una bellissima raccolta che si fa per permettere in alcune zone alle persone di avere almeno un pasto al giorno. In tanti luoghi senza questo aiuto anche i bambini non mangerebbero, quindi è una esperienza molto forte che, se diciamo, è molto semplice d'impatto perché a noi chiede molto poco, ma attraverso questo poco la comunità riesce veramente a fare tanto. Oggi preghiamo anche per tutti i nostri ragazzi che domani riceveranno la comunione della cresima. Di bambini ce ne sono 68 e poi ci sono anche 3 adulti, e affidiamo a Gesù i nostri defunti. In modo particolare per questa liturgia affidiamo a Gesù Giorgio, Mario, Ada, Pietro, Maria, Roberto, Rosa, Domenico, Sali, Leila, Natale, Elsa, Umberto, Norina e Giovanni. Oggi la liturgia ci invita a scegliere la volontà di Dio. Con questi sentimenti nel cuore ci affidiamo a Lui e chiediamo il perdono. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. O Dio, che riveli la tua onnipotenza, soprattutto con la misericordia e il perdono, continua a effondere su noi la tua grazia, perché affrettandoci verso i beni da te promessi, diventiamo partecipi della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele, non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte della sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse, egli certo vivrà e non morirà. Parola di Dio.

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il mio Dio, della mia salvezza, io spero in te tutto il giorno.

Ricordati, Signore, della Tua misericordia e del Tuo amore che è da sempre. I peccati della mia giovinezza, le mie ribellioni, non ricordare. Ricordati di me nella Tua misericordia, per la Tua bontà, Signore.

Buon e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e gli disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso, ed egli rispose: sì, Signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Risposero: il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. Parola del Signore. Avete sentito che è un Vangelo corto ma molto tosto, e per capire come mai Gesù si comporta con questa durezza, e noi domenica scorsa abbiamo sentito un Vangelo che di per sé è lontano da questo, perché poi ci sono in mezzo quasi due capitoli. E Gesù ha appena fatto quella scenata nel Tempio dove ribalta tutto, caccia i cambia monete, i mercanti dal Tempio, il famoso episodio della cacciata dei mercanti dal Tempio. Gesù si accorge che dentro il Tempio, sì, ci sono tutte le regole del Sinedrio prese dall'Antico Testamento, ma non c'è più la preghiera. E quindi dentro questa casa si innervosisce, ribalta tutto, no? E gli chiedono: perché fai queste cose? Vanno un po' in crisi i farisei. E Gesù fa tre racconti, questo è il secondo racconto, il terzo recupera quello del figlio il prodigo e rincara la dose, perché in realtà tutte le volte il personaggio più simpatico di questi racconti rappresenta quelli che gli ebrei non vorrebbero nel Tempio, e invece secondo Gesù sono i più bravi. E invece quello che non capisce niente, il figlio maggiore della parabola, il secondo che dice sì sì e poi non va, rappresentano sempre i religiosi del tempo, i pubblicani e le prostitute, i bravi, i farisei, i giudici, quelli che pensano di essere bravi e invece non hanno accolto Gesù. Effettivamente Gesù ha trovato più accoglienza fuori dal mondo religioso, e ne ha trovata meno nel mondo religioso. Siccome è un Vangelo che a me piace tanto questo, mi sono scritto qualcosa per cercare di non essere lungo. Mi piace molto il primo figlio di questa parabola, non perché dica di no al padre, naturalmente perché ha il coraggio di cambiare idea. Gesù mette ad esempio i pubblicani e le prostitute non perché rubano e si prostituiscono, ma perché si convertono. Non è che ce li mette come esempio perché anche noi dobbiamo rubare e andarci a prostituire. L'esempio di questi personaggi è che quando hanno incontrato Gesù hanno trovato la forza di cambiare. Infatti il primo personaggio dice: non ne ho voglia, ma poi va nella vigna. Il padre gli dice: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. E lui risponde senza troppi giri di parole: non ne ho voglia. È una risposta molto umana. Io credo che quante volte noi diciamo di no alla volontà di Dio, anche sincera, oppure no a una persona che ci chiede tempo, no a una riconciliazione perché siamo ancora arrabbiati, no a Dio perché quello che ci propone ci sembra troppo difficile, no a una responsabilità perché vogliamo stare tranquilli. Oggi in nome del relax, cioè, diciamo di no a un sacco di responsabilità. Qualche volta diciamo di no alle cose buone, e questo è il problema. Ma il Vangelo di oggi ci regala una notizia molto bella: il nostro primo no non deve necessariamente essere l'ultima parola. È molto bello questo personaggio, non possiamo dire anche di no, però l'importante è che capiamo come fare a dire sì. Quel figlio si pentì e vi andò.
ci pensavo, no? Nella seconda lettura noi abbiamo l'esempio di un Gesù che ci mostra anche la sua fragilità. Pensate che anche Gesù nell'orto degli ulivi dice di no all'inizio, ma poi cambia idea, e se non avesse deciso di donare la vita, cioè, per noi sarebbe stato un problema molto forte, no? Perché dà la vita per ciascuno di noi per i nostri peccati. A Gesù interessa moltissimo questa capacità di ripensarci. Noi qualche volta immaginiamo la conversione come qualcosa di straordinario, in realtà tante conversioni cominciano così: forse ho sbagliato, forse posso fare diversamente, forse devo chiedere scusa, forse quella persona merita un'altra chance, forse è tempo di ripartire. E poi avete sentito, c'è l'altro figlio che sembra un militare: sì signore, la risposta di signor sì, quello che proprio dice di sì, e poi però non va nella vigna, continua con i suoi affari. Il testo secondo me dice che a Dio non interessano le nostre belle parole. Il Signore vuole che il Vangelo diventi qualcosa di concreto. Possiamo dire di essere cristiani, conoscere le preghiere, partecipare alle celebrazioni, avere un ruolo nella comunità, anche preti potremmo essere, no? Però se non lasciamo che il Vangelo tocchi concretamente la nostra vita, siamo come il secondo personaggio: la preghiera quando ci serve, la religiosità di facciata. È un rischio grosso questo qui, è dire di sì con la bocca ma non con le scelte. Vi ricordate che il personaggio che costruisce la casa sulla roccia e quello che costruisce sulla sabbia sono tutti e due credenti, perché la parabola inizia così: sono due che ascoltano la parola di Dio, uno la mette in pratica e costruisce sulla roccia, l'altro ascolta senza mettere in pratica e costruisce sulla sabbia. Allora Gesù pronuncia una frase che doveva essere scandalosa per le persone del tempo: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Come vi dicevo, non sta facendo l'esempio di vivere così, ma di tentare di cambiare. E chi ha sbagliato può veramente cambiare, chi è caduto può rialzarsi. Chi per anni ha detto di no a Gesù può un giorno cominciare a dire di sì. E al contrario, chi pensa di essere già a posto rischia di non muoversi più, di rimanere lì dov'è. Il vero pericolo della fede non sono i nostri no, ma sono le nostre idee fisse che non vogliamo cambiare, sono le nostre chiusure mentali. C'è poi una parola piccolissima che è bellissima, Figlio, oggi va. Dio ci chiama figli e ci chiede di muoverci subito, oggi. Il Vangelo accade oggi, non possiamo cambiare il sì o il no ieri. Non sappiamo cosa ci capiterà domani, ma oggi possiamo compiere un passo. E molte volte pensiamo che il Vangelo sia una cosa da professionisti, ma in realtà il Vangelo è la spinta a tentare di vivere il dono, l'atto d'amore. Quindi se penso che ciascuno di noi può decidere oggi di fare qualcosa per qualcuno. Forse sappiamo già chi è attorno a noi che ha bisogno di un sorriso, di un abbraccio, di una telefonata, di un consiglio. E questo andare nella vigna è molto più semplice di quello che pensiamo. Andare nella vigna del Signore non vuol dire andare a fare una scuola di teologia, vuol dire voler bene a qualcuno. E nell'oggi, vai oggi nella vigna. Molto bello il richiamo, eh? La cosa più bella del Vangelo è questa, che il Vangelo può cominciare tutti gli oggi che noi vogliamo, e Dio ci lascia molto liberi. E l'altra cosa bella, secondo me, di questo testo, e concludo, è che Dio non ci identifica con gli errori, mai. Non dice: hai detto no, ormai è finita, voltiamo pagina, proviamo con un altro. È bello questo. Il primo figlio dice no e poi parte, va nella vigna. Dio lo prende subito, sarà contentissimo. Il no se l'è dimenticato subito Dio. Questa cosa che noi facciamo fatica a fare, che ci ridimentichiamo poco gli errori degli altri,
ce li ricordiamo sempre, Dio se li dimentica nella frazione di secondo in cui noi cambiamo, Dio l'errore se lo dimentica. È un testo molto bello questo, è semplice e ci ricorda l'azione di Dio nella nostra vita, che è un'azione che è un atto d'amore molto profondo.

Preghiamo assieme. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra.

fu crocefisso per noi sotto il ponte di Pilato. Procede dal Padre e dal Figlio.

0: professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, Gesù Cristo ci ha rivelato il volto amorevole e paterno di Dio, eleviamo a Lui la nostra fiduciosa preghiera.
1: Preghiamo dicendo: ascoltaci, o Padre. Per la Chiesa, sia esempio di sobrietà evangelica e manifesti al mondo lo spirito di solidarietà e di amore accogliente di Gesù Cristo, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i migranti e i rifugiati, trovino nelle nostre città e paesi luoghi di autentica accoglienza, per collaborare a costruire insieme la civiltà dell'amore e della pace, preghiamo. Per quanti sono impegnati in ruoli di responsabilità, vivano il loro incarico come autentico servizio, operando non per il proprio interesse, ma per il bene di tutti, preghiamo. Per la nostra comunità che celebra l'Eucaristia, ognuno di noi impari dal Signore Gesù a farsi carico delle fatiche e delle sofferenze degli altri, perché a nessuno manchi un sorriso e un gesto di solidarietà, preghiamo. Per i nostri fratelli e sorelle defunti, Giorgio, Mario, Ada, Pietro, Maria, Roberto, Rosa, Domenico, Gali, Leila, Natale, Elsa, Umberto, Norina e Giovanni, perché godano dell'abbraccio del Padre in Paradiso, preghiamo. Oggi è la giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti. Ti chiediamo, Signore, di dare speranza a chi è in attesa di trapianto, affinché possa ritornare alla normalità della vita, preghiamo. O Signore, sensibilizza i nostri cuori affinché il donare diventi un principio di vita e prevalga sull'egoismo, preghiamo.
0: Quando si celebra l'Eucaristia, la teologia ci dice che riceviamo una grazia, riceviamo la comunione e in noi può veramente entrare la grazia di Dio. Entra un miracolo dentro la nostra vita. Non è che la grazia di Dio, se abbiamo male a una gamba, ci toglie il male alla gamba. Dio può tutto, ma di solito non agisce così. Invece agisce molto nel cuore della persona se si accede all'Eucaristia con fede, proprio per la conversione. Se abbiamo detto un no al bene, un no alla carità, un no a Dio, quando noi facciamo l'Eucaristia, davvero la grazia di Dio può convertirci dentro, può aiutarci a dire quel sì per donare, per amare, per riavvicinarci a qualcuno che abbiamo messo lontano. Ecco, la parola di Dio di oggi ci invita proprio a fare questo, e ci teniamo un momento di silenzio e ciascuno di noi nel proprio cuore può chiedere una grazia al Signore.

O Padre che offri rifugio ai poveri e ai sofferenti, accogli la nostra preghiera, purificala ed esaudiscila secondo il sapiente disegno della tua bontà. Per Cristo nostro Signore.

Fratelli e sorelle, pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Nel suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni e da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore. Fatto uomo per opera dello Spirito Santo, è nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la resurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: The new Afro for new generation.
1: World Music FM.
2: Ethno Dance.
0: Ethno Dance.
1: World Music FM.
3: Selection by Fabrizio Fattori.
4: Ascoltatela bene. Ascoltatela tutti.